cuoio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te, in questa chiesa, ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

Radio Torino, slim nomine Domini, Dominic is audio restore meglio, Dominus Vobisco, oremo testo di versa in transcritto resista, presimo legem, ed unam tantiam tuam, certo principia per Cristo sobre nostro amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.